questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

0: Lo mio cucut, ni maia que leida, lo mio cucut, en crospa vengist. Me convendro, posro per la ghiola, posro per un racconto.
1: Fun Radio, le son dance floor.